0: e mancicilla c'è, tra-la-la-la-la-la-la, latticando in quelle, tra-la-la-la-la-la-la, tu ne c'è genelli, e muscino profenite, un tuo cico sti glase, rubine l'ostinale. Sento stan, o tol di stimfarmeine, di pene, alla feine, di pene, alla feine.
1: Sostan, sostan, sostan.
0: Mai es gibt mit Anderhand, Anderhand, links im Land, nur wenn ich